Ele me agolou. Awe to jobi mi le do kujo le France la ni bangire le mama Francisca pona mdoma tabo ya vinyore kajila mesi ya mpwe makwa tu menode nye ngurombe mi antom ya be Benjamin Elo.

DJ Johnson, DJ Fihabia, ma potu minore. A do buna pa mi a patera mi de canale FM, a veni si magi. E ora è tutto, mi

0: Canal FM. Diamo questi qua.
1: Yan no so su copila. Mi la porto gui e lo. Tobi e lo. Le fona mi lo. Mi do gbono le Canal FM ma be se moye. Mi mo ba hojo apata lo. Ya ta kike ya. Mi do gbono mi lo. E wa. E blu. So su copita o be ko ta to mi site.

Kennel FM bi tout di notto le ki mi fonyo de mi fonyo de alo am chom fonyo de kanu dibe mi le o kosidanti donyo de lo ba e game agba suwe game agba su mi gba va togole Kennel FM bi mo di wo troya mi agba kan se un vire so mi abe lonlon be wo nomi Allô, mi abe lonlon ba fo di do mi agba kan se un vire so enti Allô, enti mi apata mi ba so gbe lo radio agome allô mi abe enti mi apata mi ba so gbe lo e radio agome kanu di be mi fonyo ele lo mi fonyo ele allô fonyo ele mi awe zon vado clinique de l'amour be wonami